0: Mamedi di fella mona di tabatsena tsa horra ya botselela a re di anotse hlahlamanga e lenga tsa horra ya busupa thagoa breakfast show.
1: Dira hekel na neo leo beansi shosholo. Lena, kil na neo lao seeng la tahu. Mo mafolofolo abona halanga ina kutoshi usi. Kema li di halanga. Kibunera di kukuta.

Mafikeng. Toropo ya nalane ya buitshepo e profensing ya Bokone Bophiri. Mamela Lesedi FM le Kubula 98.4. Kapoka kena ho SABC Plus app. Ho mamela Lesedi FM.

0: Diplani di fana ka double accident cover, mme e kenyeletsa tšhelete ya dipalangwang, dijo le ya pulo ya lejwe. Enke ka jeno, ho bobebe, ha ho tlhahlobo tsa bophelo, ha ho tlatswe diforomo. SMS-a lesedi ho 34774, ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditšhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
1: Momamedi, haeba ka nnete o ye mong wa bamamedi ba tla tsamaya le Lesedi FM ho leba ka mona ka Bali, ka kopo hle o hloetse bonnete ba hore o phethela ditefello tsa hao ka di 31 tsa Phato 2026. O etsa bonnete ba hore sebaka sa ho se bolokehile ka ho etsa bonnete ba hore tefello eo e fihla pele ho letsatsi la ho qetela o qobe masisa pelo a ho lahlehelwa ke monyetla wa o ikgethang wa leeto lena le sa lebaleheng. Letsatsi la ho qetela la tefo ya leeto ke 31 Phato 2026.

Mamedi di fella mona di tabatsana tsa hora ya borobong a re tiano tse hlahlamang e lengetsa hora ya leshome e itlabolle.

0: ne le pina e monate ka nnete. Tshepiso. Tshepiso. Tshepiso. Ee. Ebe ha ke tsho jwalo go tla e monahanong wao. Ha ke bua ka tshepiso.
1: Ntate Tshepiso o tla ka dintho tse monate mantsi bua mme Matshepi.
2: Ke tshepisitse motswalo wa ka gore ke tla mo mema ka letsatsi la ka latswalo mme Matshepi.
0: Ebe o rata ho etsa ditshepiso go batho. Batho ba bangata ba rata ho etsa ditshepiso go batho ka mehla. Empa qetellong ba hlole ho di phethahatsa. Dulang fatshe he bana ba ka le iketle ho ba jwale he ke nako ya pala. Mokotatsie ke nonyana e maoto a matelele ka mmala wa lamunu mmoho le molomo o motsu. Di fofela leboya le borwa ho ya le ho kgutla. Ho thwe kgale-kgale. Mokotatsie e ne e le dinonyana tse le rata ka ho fetisisa lefatsheng. Di ne di rata ho bua ka nako e le nngwe. Ka nako eo di neng di fofela kontinenteng ya Afrika. E sale di bua ntho tse fapaneng empa di sa utlwane hobane di bua ka nako e le nngwe. Ha e nngwe e re
3: Meji
4: ke rata tlhapi
3: ke rilo koloba
4: ke rata
3: tlhapi ke rilo koloba
2: ke rata tlhapi ka metsi
4: metsi
2: ke rilo koloba
4: metsi
2: ke rilo koloba
0: ao ke mantswe ao qetela ao mphe e ya utlwileng. E ne sa rate mekotatsie ka lebaka la lerata. Empa ile ya lebala seo ha e utlwa hore le yona e ka kgona ho fofa.
1: Mme Matshepi.
0: Yee Hloni.
1: Mme wa ka ha rate lerata. O re le motarakanya hlooho.
0: Ke nnete Hloni, ka nako e nngwe ka nnete. Le rona re le batho atjhe. Re lakatsa ho dula moo ho seng lerata. Ho phodisa maikutlo a rona le hore re ke re je masapo a hlooho hantle. Le ha o le jwalo ngwanaka le wena Kananelo. A ke re tsweleng pele ka pale ya rona bana ba ka. Jole ke hamshe e tsamaya e lo ikwetlisa. E likile ka matsatsi tsatsi ho fofa. Empa ke ha o seng go go tswa le mina. E mathile e leka ho otlanya maphio a yona. Empa e sa kgone ho fofela hodimo. Ke hamshe ere.
3: Hai, ke utlwile. Mekotetsi ha e buya ho lofela. Empa e bua ditse ya badimo.
1: Mche e mona haka ka mme Matshepi.
0: Ahle Hloni na ho jwalo. Butle he ngwanaka ha re tsweleng pele ka pale ya rona mme re tla utlwa rona ho ntse o etsa hala yeng
5: le rona mo go re mamela ra ka le la tsone
0: ho tletle ba diphofolo tse ding jwale ke ha diphofolo di tsamaya ho ya ho mogoditswane o masene mane luke mogoditswane o ile wa re
6: le gele batla khutso ke a bona seo se bonolo ho lona bua mantswe ana ka khitla bosile le tla thola khutso
0: ke ha mogoditswane o masene o ba sebela mantswe a itseng ya ba o buela ore
6: empa hopolang ntho e le nngwe ka bose o ba bogago sene seo ke lefileng sona se tla fela ka mora mohe ke lona ba tshwanetseng go lowa leqheka la gore na le tlo etsa eng.
0: Harampa ya bosiu diphoofolo tsa kopana kaofela tsa bua mantswe a ne ao mogoditswane o di bulelletseng ona. Ha di qeta tsa emela hore e be o se.
2: E be leqheka le la diphoofolo le tla sebetsa mme Matshepi.
0: Ha re mameleng pale ngwanaka mohlomong le tla sebetsa ha re tsebe. Hang ha letsatsi le tshaba diphoofolo di ne di maketse hore na ke o baneng ha e le kgutso fela. Le ratala mekotatsie le lesiyo. Ya ba diphoofolo di kgona ho ikutlwa hantle ha di bua. Di buisana di sa hoeletse.
1: Ala ala, di bafoe di hlotse ntho ena mme Matshepi.
0: Ho bonahala e ka ho jwalo Hloni. Mpshe e ne e thabile haholo. Ke ha e leka ho matha. E leka ho ikwetlisa hape ka hara kgotso le kgutso. Empa bothata ke hore e ne e ntse e sa kgone ho fa. Ke ha e kgutlela ho mekotatsie. Ya dula fatshe ho leka ho mo thusa ho fofa ka kgutso. Mpshe ile ya re.
3: Atjhe, mekotatsie ena shebala e kgathetse. Ebile e lapile. E ka re tena le ona hore kgathatse empa ha e ja. Ke lakatsa hore e je e sa bue.
0: Harampa ya motsheare, diphoofolo tsa etsa kopano hobaneng di ne di tseba hore di tlamehile ho loha leqheka hobane seo mogoditswane o ba fileng sona se tlo tsoha se fedile letsatsi le latelang.
2: Mekotatsie e ka bula melomo hona jwale e tla bua ho ya ho ile.
7: Re tlameha ho fumana leano la hore melomo ena ya yona e dule e kwetswe.
3: Empa e tshwanetse hore e je.
0: pele ho khitla ya bosiu di phofolo ka ofela tsa pota pota mekotatsi
7: le ba ka ho ja muriana o ka le thusa hore le je le thutse
0: mekotatsi ya o ma ka di hlo e thutse
2: awo mekotatsi e o tlisa bohloko ka nnete me mathe
0: hey kananelo empa le lerata la yona ka nnete atshe e lerata ho le ha o le jolo bana ba ka ha re tsweleng pele ka pale ya rona mshe ile a bua le mekotatsi ya re
3: ha o le jolo he se go ka gona o se bukisa empa le tla mae tsa tshepiso me ke a gola go le lona la tseba go tshepiso ha sentho e tlamileng ho gojo
0: mekotatsi ene e tseba hore tshepiso ke tshepiso ka bongwe mekotatsi ya arabela ka oma di hloka o fela ibile e tlo dumelana le tshepiso e o mshe e tlo e botsa ka yona ka khita bosiu se phokosalla mekotatsi e ne e emetse ho bula melomo ya yona ka thabo ha mphe iri
3: le ya hopola hore le tshepiste hore le kekela hlola le bua le ha ile lentswe le le leng fela
0: mekotatsi ya dumela ka o maka di hlo hape mekotatsi ya dula melomo e kwetswe ene e tlamile ho etsa ka mo e tshepisitseng ka teng ho tloa tsatsi leo ya ba ke o thola ha mekotatsi hangata o tla e bona e bapala ka melomo ya yona e thotse tu tshepiso ke tshepiso mme e tshwanelwa ho phetiso ha e le mphe o tla e bona e matha ka lebelo e leka ho fofa empa ka lebaka la tshepiso mekotatsi ya yona ha e kgone ho bolella dimphe hore ha di tsebe ho fofa ke ka moo re fihlang pheletsong ya pale ya rona ya kajeno ka teng ke a kgona hore bohle le ile la natefelwa ke ho mamela pale ena ya rona ya kajeno jwale arabang dipotso tsena tse latelang mmoho le kananelo le hloni nonyana e maoto a mmala wa lamunu e molomo o mmala o motsho lebitso la yona ke mang
2: nonyana eo lebitso la yona ke mokotatsi ye me matshepe
0: dinonyana tsena di tsejwa ka ketso efe e sa thabisi
3: di ne di tsejwa ka etsa lerata mme matshepe
0: ke mang ya neng a kgathatswa ke lerata le
2: ke mphe le diphoofolo tse ding me matshepe
0: jwale mphe le diphoofolo tse ding di ile tsa etsa jwang ho fedisa lerata le la mekotatsi
3: diphoofolo tse di ile tsa le ba ho mogodisang ho ya kopa thuso teng me matshepe
0: ke a leboha metswalle ho bohlokwa hore batswadi le bahlokomedi ba bana ba phetele bana dipale e le hore bana ba tle ba tsebe hore na ho ile ha etsahala eng ka batho ba bileng teng pele ho bona metswalle etsa bonnete ba hore le kopa ba malapa a bolona hore ba le phetele dipale hobane di tla le thusa hore le be bana ba holang ba ena le boitshwaro bo botle hape ba ruile ntsebo ho fihlela hape ka nako e tlang salang hantle metswalle
2: tsamaya hantle me matshepe
8: lenaneo lena o ne o le tlisetswa ka motlotlo ke SABC Education mona ho Lesedi FM SABC Education Enriching Minds Enriching Lives.

0: Mamedi di fella mona di dabatsena tsa hora ya le shome tse hlahlamantsena ke tsa hora ya le shome le motso kgetse dia motho
1: Data Bolle Holesedi FM.

medupi siane are ke na le modisa o di mahlo ho ra ke le shumele metsumedi ke fetela moifong wa rona wa imatlafatse.

Sibongile re le buila ho lohle mamedi ha ruti medise ho lena la imatlafatse lona he ke la ditaba motsheare tshebeletso ke ya lesedi tseleng tsa ditaba tse re tla ho fatsona ka jeno ho setse matsatsi a semaka e fela pele ho nako ya ho qetela e leng letsatsi la mashome a mararo le motso kgodinyana ya phato eo ka yona batho ba amohelang dithuso tsa ditšhelete tsa mmuso ba lokelang hore ebe ba se ba fetoile le ho tlwela jalo dikarete tsa gale tsa sassa tsa mmala wa gauta re o fata bena mamedi ga mmo le tse ding ho lena la imatlafatse fela pele re kena o tsena tsotlhe ka botebo ga re balelwe ditaba tsa hora ya 12 re di balelwa ke tsietsi mohwaladi.

re le boile tsietsi mohala di ka ditaba tseo tsa ho raya le shume le metso me di ha re boile ro amohele mo mamedi ho lena la imatlafatse tsedin tsa ditaba he tse re tlang ho bua le wena ka tsona ka jeno le tsholo le bitswang ka hore ke milestones of freedom le o ka se sotho re ka hlalosang ele mehato ya tokoloho le thakgolwa semmuso province ya Free State e ka jeno ke tabe mo me re tla bua le wena ka yona tsatsi la ka jeno le nala imatlafatse mohlaisi wa lona ke di engwane moyeti ya laolang kgaso ke anatikondla nala ka lebitso ke tiisetso mokwena SABC News re ikemetse ha re kgetheng kukapere.

a tshabane sahane la labone letsatsi ya ha o shabana ko hona jwale metsotso ke mashomo mabedi hantle le metso robongwe le ba goreng ya pele ke labone beking le godimo ha le hantle ka jeno ha ke tsebore na ho itsa itseng ho podi podile ho tla o senga itsa lo podile ha itsa lo podile ho wena mono ebe ho jwa.

0: Metse re a tshella ho le sedia fam
1: back ke mfa ke tsara sa 058 Sean X ke botsala wa lena nna re a tshella afternoon drive show ya lo palla metse ba shoma mabedi le metse meraro ka mara ya borara re tsere le tempela gata ka rudi highways le di byways ka rudi dining room le di kitchen le di office le di koloi
2: ha mona ti joang fela me he mo me tsamela ba go se fetu ke tso go tshwaretseng tsona ka jeno hopula he hore ha metsotso e metsere ke mo go neletsa jolo tse ithome mpeli ka gona hena Afrika bo go le fatseng ka bophara fela wa tsa ha ile la bone tshe ile la bhlano ha re tshwaretse mona tse bono jana
1: semnati mutharatang bega ha re tse bega
2: bega ke rata bega.
1: Rata bega.
2: Wa rata bega.
1: Ke rata bega e leng mofela ya lebenkele le itseng fela. O tamo tsena tsa mabenkele a mangati ga rata. Fela ha ile hantle. Ha ke a lokela bentse ke ja di bega.
2: Oh.
1: Diet ya ka ha idumele ke je bega.

0: Rihanna hore se FM drive bitso fela ka rehab che ka nete la re bua ntho ya ho qhekanyetswa dipaletse tsa bo qhekanyetsa dipaletsa rena di a qabola di monate
1: ah sona di a qabola
0: ah di a qabola yo
1: o ya le metsi ka mo
0: yo ke ga khona bana ke tholetse ke a itse ba rabane
1: jo ba me di a tlo di ba shoga ke a bona ditaba sa ga bona di balla jalo ke se bohuditsi etsi mohaladi

ke lebuila holo bana beso le sebeditse o hole thibos o bone tsedintseng ata mo mamedi ho fela ho le jwalo lenano le kenang ha jwale ke lenano la ditaba la matshohlo ho le sedi fm impa pele ho moa re fetela o kene modupi ho re balla ditaba tsa hora ya botshelela

ke lebuile ha go lokene modupe ka hore balla ditabatso tsa hora ya botshelela mo mamedi ho fela ho lejwalo lenano le kenang ha jwale ke lenano la ditabala matshohlo ho le sedi FM ka jeno ke la bone go re odimo ya phato ho ihlola fela matsatsi a 20 le metso supileng selemo ke se odimo sa ketetse pedi 20 le metso tsheletseng mohlophisi wa lona ke se gametse moilwa mohlaisi ke mokete monyobo me re laulelwa gaso ho etsa bonete ba hore tsena tsohle di fihla ho wena ntle le tshitiso ya letho ke anathi kwandla re balwa ditabatsa hora le hora ke kene modupi la ka lebitso ke kidibone matshela hara dintla kholo tsa letsatsi la ka jeno re fumana hore hloho ya mehlenya Hawks Dr. Godfrey Libia o hanne hore o tsebana le katiso KT Molefe ya qoswang ka polao hara tsedinga pe committee ya parlamente e shadimaneng le ditshebeletso tsa tlhabollo ya batshwaruwa ire engongoreiswa ke sebediso ya chelete e fetang diranta tse di milioni tse fetang magola supileng a 40 le metsorobong a ditekanyatsong tse tswang ho lefapha la tlhabollo ya batshwaruwa mohato wa ho hloka tshepo o motsamaisi wa dipuisano parlamenteng thoko didiza o nyopile re buisana le setsibi ka sena ANC ire etla nehelana ka lenane la bonkgetheng ba yona pele ho nako tsena moholetse dinke tsona ka iphumanelang tsona tsatsing la kajeko dula le rona ho tla renyana ya botshelela ho isa renyane ya bosupa SABC News re ikemetse ha re kgethe nku kapere dumela hle.

Nizalwa ngobani Thandiswa Mazwai kona sebeletsweng ra tswang ya lesedi re bona ka onkela so culture ba we go go ke buile ho lokha isi ya ka Samuel Mahlwane a re manye o kuma metsi hle ke mametse sebeletswa lesedi ha ho le jwalo ho jwalo mogotsi o di hantle di ba sa ho ra ke ya le shube mme di tabatsana sa o qetela tsa lesatsi re di ballwa ke Kenny Modupi.

setho. Mosi wana lane ya buitelo ba ho fumana tukulo ya sechaba sa rona. Khaulang like tle le khumula 88.4. Kapa le download SABC Plus app ho mamela le SADFM. Ke molele.

0: le ka mo re fitlang peletsong ka teng na nong le na la rona la re moho ka nete ho bile monate ka tsela e kgethehileng ka tsela e makatsang ho ba le wena ho tlo goreng yane ya bobedi ho fihlela mona bo re seng re le teng. Tula he, tula pele hona tifelwa ke manano ohle a tlalatela a tshebeletso ena ya lesedi. Nalona ha re boele re tiana hape ho sane ho tlorenya borobedi ho fetlalla ho renga ya le shumele metso e medi. Ho hashtag party time o tsiba ho re pele ke moretito wa re gay. Re nne re tle jalo ha di hora di ntse di palamana. Mosako hashtag DJ Booth Mix. Me re ntse re le kgoding ya basadi DJ ya kia mosadi he groove mix. Ne defatsa hore how fit ho hang bakentse hore ya borobedi la le shimele meso emedi ke ne go ke sipine bona tetlang ka nae makhe a re wet hand meso so emihlano pele re kana horeng ya le shimele meso emedi mo ke go se he matsonga khaitsiri ya ka ke tsholo lo ka oke ke monga phofo na ke dikele di magesene ke motengwa ha molete ke motho a marifala na kwena ya tsholang ku ai behe mo ke keng fole e sere ba kone ba tloi supa ka menwana e metsonyana bisubo botle
1: poma nanko senya poma
0: akusiya ka pina monati anati are imimoya swa le nanda tetelo khakiswa jina hle

Jonathan Butler ho le Sedi FM River of Life metsotso ke meraro pele re fitla goreng ya bobedi ke sa ntse le kana tlhama mele nalo yana re tsena hosani le nana ng la di papadi goreng ya boraro ke o sia matsonga emo tsomratua mzaka ka tshela ke zwamana ka pile monnate ya holo ho le Sedi FM ena pina mamedi pina ke le ra feel good asala ka khotso hle modimo ke yo di hamahlatsi di ya ka bohlale hola